sa. Ma quanto sono in Italia na wai. Adiwa la malisba de. Fena adru. Suku sono in Italia na wai. A quanto sono a bisi ma sa. Isa sa ma ya de na mami. Fena fena. Etie vladie.